cavaliere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi volano, donne e ragazze, e vedi le ciulle, vuole parrucca, presto le barba, vuole sanguigna, presto mi viene, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto le barba, presto le barba.

giù, vado altissimo sopra il fuoco, adesso lo vado fuori, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per